Walking in the cedar wood, awestruck the cedars of the cedar ballad. Cammina nel bosco di cedri, come rapiti i cedri della ballata dei cedri. Walking in the cedar wood, stuck up the wood of the cedar wood. Cammina nel bosco di cedri, accatasta il legno nel bosco di cedri.